Continue to bless the Lord tonight. Bosu shire nyame. Awon sasu bosu na shire nyame. Ofa ta. Oya yini mo yini. Oya re mo erade. Obi di na chi. Oya yini. Erade. Yesu den kampo. Yesu den shira.